Mali Botia, lu tanu mai la pato. Udi la mo patato, ma apu ode mo ngutato. Uti la to bahasa bo lo po ile ala potunu apo tuhata. Wo uti la to lo iya, ende bolo potunu ala mai amia tia. Wah tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o danta da bo ando to udi po mohindu amia tia ta tapu mo po era mai u lo laita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongo wade wade to polo dula he odi inde bo odi topo wa tia mohindu upo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.